Eina ipa haite aro pura hei tan dei de sei botu. Sapgare inte mo hamon biri handa jere dei. Pijare pite rehenduja ora con musica pu. Ere mikena oikomi baekue shimo akanundu. Ere mikena oikomi baekue shimo akanundu.